Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

Le guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil. Ma non ci siamo mai resi.

0: Tra poco l'appuntamento con Fausto Show e la musica del mattino, anche con la nostra grande, favolosa Roberta Valeriani, la bionda più bella al mondo, la bionda vera, non biondi così ossigenati, no, bionda proprio naturale, naturalissima, sì, da tutte le parti.
1: Dei ragazzi del Sympathy and the Mix on Radio.7.

0: Bellissima musica, grande i nostri cari amici che sono in MP3, mamma mia ragazzi, che sono bravi, bravissimi. Sono a casa di Diego, poi il DJ, il mixer, c'ha un mixer veramente particolare. Mixing time. Allora, come state? Tutto bene? Un caldo della Madonna proprio, un caldo della si dice così qui in Italia, dice lei, un caldo della Madonna. Anche in dialetto bresciano si dice così, anche in romanesco, anche in romanesco si dice così, un caldo della Madonna si dice in romanesco, e questo è romanesco puro e semplice, guardate che questo è semplice ed è al 100% romanesco, un caldo della Madonna, vai!
1: Morning Music! Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo Dona.it.
0: Ma c'è Roberta Valeriani, non l'ho visto ancora a fare la doccia come al solito. Tutte le mattine lei viene qua e fa una doccia. Consuma la mia acqua, consuma il mio gas, tutto. Mi consuma pure a me a vederla così. Ecco, mi consuma. Non è vero, non è vero, non è vero. Allora, buon ascolto e buona mattinata. Cos'è oggi? È giovedì, mi sembra. C'è il mercato a Toscolano, c'è il mercato rionale. Che bello essere lì con questo caldo, 33 gradi al sole, in mezzo a tanta gente che suda, che puzza di sudore. Che bello. È un'atmosfera veramente idilliaca, un paradiso, un paradiso in terra. Porca vacca, ombre. Allora, chi abbiamo adesso? Scusate, chi abbiamo? La Repubblica? È la Repubblica d'Italia. Oh, è stato trovato il tesoro, il tesoro di Roberto Valeriani è stato trovato. Sotto il letto. Trovato il tesoro, no, della droga di Messina Denaro. Vi ricordate il boss della mafia? Ecco, che è morto, tra l'altro, 2 anni fa. Sequestri in Europa, Libano e Cayman, addirittura aveva milioni e milioni di euro, bravo, e lui era rintanato in un metro quadro, era rintanato, bella vita che hai fatto, mazza, bravo. La diretta attacco americano a Bandar Abbas, rappresaglia dei Pasdaran, colpita base USA, spari iraniani contro 4 navi ad Hormuz, le trattative stretto, guerra di bozze, l'Iran annuncia l'intesa ma per gli Stati Uniti è un'invenzione, avete capito? Io non so come facciano andare a giocare in America gli iraniani a calcio, naturalmente per i mondiali, non lo so, secondo me dovrebbe andare l'Italia, se lo merita di più l'Italia, dai. I reportage sull'insostenibile linea gialla, Israele erode le terre di Gaza, così noi finiremo in mare. La decisione Washington reintroduce le sanzioni contro Francesca Albanese, questa brutta strega. L'intervista allo sceneggiatore di Panahai, impossibile fare progetti solo senza sanzioni. La società civile appunto rinascerà. Dove? Ma sì, lì insomma in India. Iran. Allora, la diretta Tajani, il governo è favorevole all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Il fratello e la moglie di Sanchez, il premier spagnolo, il numero 2 e Zapatero, tutti processi che coinvolgono il Partito Socialista, appunto, spagnolo. Cercas dice: la corruzione scredita la sinistra e mina la democrazia. La violenza adescata e violentata per 3 giorni in uno stabile abbandonato a Roma dalle vostre parti, le avete fatte entrare voi lì a Roma, il blitz della polizia, quei giovani lupi delle gangs di Milano assettati di violenza, sono tutti violenti, sono tutti nordafricani oppure sudamericani di seconda mandata praticamente. Sprint, legge elettorale in aula il 26 giugno, forzatura della destra. Ma sì, dobbiamo farla una nuova, dobbiamo avere più stabilità. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie, altrimenti andiamo subito con Il mito sa perché voglio sapere cosa succede qua, perché io sto morendo di caldo, tutti stanno morendo di caldo, dobbiamo assolutamente affidarci a Roberta Valeriani, perché è lei, solo lei, che può, diciamo così, riprodurci, che si può riprodurre, si può riprodurre. Eccola qua, Roberta Valeriani.
2: Buon giovedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani, ecco gli aggiornamenti meteo sull'Italia. Da oggi, infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est potranno limare i picchi di caldo più intenso e favorire una maggiore instabilità pomeridiana e serale nelle aree montuose in generale e in quelle interne della penisola. L'alta pressione potrebbe poi mostrare segni di indebolimento intorno al cambio del mese, in particolare nelle regioni settentrionali, che da domenica verranno lambite dal flusso di correnti atlantiche che avrà riguadagnato terreno verso l'Europa centrale. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi, 28 maggio, avremo al nord bel tempo prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi, ma in serata sono previsti locali piovaschi sulle Alpi. Al centro avremo una giornata soleggiata al mattino, ma con sviluppo di nuvole e possibili rovesci temporali pomeridiani nell'entroterra e in Appennino. Al sud avremo sole prevalente e qualche nube sparsa in giornata, con instabilità in aumento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica e localmente in Puglia. Le temperature risulteranno sopra la media, con picchi di 30 gradi al nord e fino a 35 gradi in pianura padana, 28 gradi al centro ma fino ai 32 gradi nelle principali città, e temperature stabili al sud con punte di 24-28 gradi. I venti ovunque soffieranno deboli o moderati e i mari saranno poco mossi o quasi calmi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è giovedì 28 maggio 2026, è il 148esimo giorno dell'anno, 22esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 217 giorni. Si festeggiano Sant'Emilio e San Germano. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5.39 minuti e tramonterà intorno alle 20.35, la luna è gibbosa crescente. Oggi è la giornata mondiale del gioco. L'iniziativa ha per scopo di sensibilizzare genitori, insegnanti, educatori e quanti operano con i minori sul valore formativo e sociale del gioco, che rappresenta per bambini e adolescenti un efficace strumento di espressione culturale e un punto di incontro con coetanei di diverse culture. Oggi è anche il World Burger Day, la giornata mondiale dell'hamburger, istituita in USA ma celebrata in tutto il mondo. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale del cibo nell'arte. Il cibo nell'arte rispecchia da sempre un aspetto speciale. Inizialmente, nei mosaici pompeiani, la rappresentazione del cibo era solo un aspetto estetico, per poi diventare molto più avanti uno stato sociale. Il pane rappresentava il povero, mentre i ricchi banchetti erano riservati solo per i signori. La rappresentazione del cibo nell'arte, specialmente in pittura, è sempre esistita, spesso depositaria di grandi significati simbolici. In particolare, nelle Fiandre e nell'arco del XVII secolo, detto il secolo d'oro olandese, si sviluppa un genere vero e proprio che si occupa della tavola. In italiano è detto natura morta, mentre in olandese si chiama still have, vita silente. In USA oggi si festeggia il National Brisket Day, la giornata nazionale del petto di manzo affumicato. Avvenne in questo giorno, il 28 maggio 1889, i fratelli Edouard e André Michelin fondarono in Francia l'azienda Michelin per la produzione di pneumatici, che diverrà uno dei maggiori produttori mondiali del settore. Il 28 maggio 1953 a Hollywood venne proiettato il primo cartone animato tridimensionale. Si trattava di una produzione di Walt Disney chiamata Melody. Il 28 maggio 1961, con la pubblicazione sulla prima pagina dell'Observer di un articolo appello dell'avvocato inglese Peter Benenson intitolato «I prigionieri dimenticati», nacque Amnesty International. Quell'articolo venne ripreso da altri organi di stampa nel mondo e l'adesione entusiasta di migliaia di persone convinse Benenson a trasformare l'appello iniziale in quello che sarebbe diventato il più grande movimento globale per i diritti umani, di cui fanno parte oggi oltre 3 milioni di persone, impegnate giorno per giorno a svolgere campagne per porre fine alle violazioni dei diritti umani ed apportare un cambiamento reale nella vita dei titolari dei diritti umani. Da oltre mezzo secolo il logo di Amnesty International, una candela circondata da filo sfinato, è il simbolo mondiale della libertà e della giustizia. Il 28 maggio 1966 Percy Sledge raggiunse la prima posizione nelle classifiche dei singoli più venduti con When a Man Loves a Woman. Il 28 maggio 1987, eludendo le difese aeree, il 19enne pilota tedesco Matthias Rost atterrò con il suo aereo privato sulla Piazza Rossa di Mosca. Nato in questo giorno, il 28 maggio 1908, era nato a Londra lo scrittore e giornalista Ian Fleming, autore cardine del genere spy story, è il papà del più celebre agente segreto della storia, il suo nome è Bond, James Bond. Il 28 maggio 1967 è nato a Brescia il cantante, autore, chitarrista, poeta e showman Omar Pedrini, fondatore dei Timuria, poi solista. Il 28 maggio 1969 è nato a Milano il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Il 28 maggio 1972 è nata a Parigi l'attrice Chiara Mastroianni. Il 28 maggio

0: 1535 a Belpasso, in Sicilia. Aforisma di oggi: niente allevia le nostre sofferenze come quelle dei nostri amici. Questo è l'aforisma di Roberto Gervaso. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
1: Radio Punto Stereo.
2: Yeah, my name is Bond, James Bond. Eccolo qua che è arrivato la nuova canzone di Jovanotti. Jovanotti con buon vento, buon vento a tutti voi. Buona mattinata e buon caldo a tutti voi.

Benissimo, questa è l'ultima canzone appunto di Jovanotti con Alfa. Buon vento a tutti voi, buon vento caldo, perché è caldo qui, è caldo. Anche Tiziano Ferro è uscito con una nuova canzone che me l'ha mandata proprio a me questa mattina e mi ha detto: solo per te amore mio. È innamorato di me Tiziano Ferro, che ci volete fare? Superstar, dedicated entirely to you, to all of you, to all my beautiful listeners from all over the world.

Nera, nera, nera, nera, la mia vita è nera, nera, nera. No, è nera diventerai tu se ti metti fuori al sole proprio adesso, guardate. Diventi nero come un africano. Diventi come un africano, porca Eva. Che ore sono? 10 e 17 minuti prima, appena. Serena Brancale, ce l'abbiamo con Levante e tutte le altre che vanno in Puglia a divertirsi a casa loro e

Vai al tuo paese, dai, che ti diverti un sacco e una sporta. E si dice così, un sacco e una sporta. E ritorna al tuo paese, che sì, che ti diverti tanto. Ritornate qui in Italia, che vi divertite. Cosa fate lì in Australia, sud dell'Australia? Cosa fate? What the cavolo fate lì in Australia? What the cavolo? What the fuck? Vabbè, dai, terminiamo adesso. Che ora sono? 10:20? No, sono ancora due brani prima di Cantando Parlando con la nostra Roberta Valeriani, la nostra biondissima Roberta Valeriani, che è sempre in salute e balla con la bossa nostra.

Lei è molto Gaia, è molto gay, difatti si chiama gay, si chiama Gaia. Ma perché questo qui pro quo, non l'ho mai capito. Gay, perché i gay, gli omosessuali sono tutti gay e basta. Sono tutti gay, non ho capito questo. Anche in inglese è gay, che vuol dire gaio. Sono tutti gay, vabbè, saranno un po' tristi anche loro qualche volta, o no? 10:24 minuti primi, ultima canzone, credo proprio di sì. Biagio, Antonacci, Biagio, per favore, dai, all'inizio, lo voglio sentire all'inizio, Biagio, Antonacci. You and me.

0: Che belle queste canzoni, bravo Biagio Antonacci, l'ultimissima canzone dedicata a noi, alla nostra storia, alla nostra vitalità, diciamo così, linguistica e amorosa, amorosa soprattutto, cantando e parlando alle 10:28 minuti primi, vai!
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani, conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi Marco Lorenzoni in arte Seivox. Ciao!
3: Ciao, buon... ciao!
2: Ciao, senti, raccontaci di nuovo come mai ti sei chiamato in arte Seivox?
3: A me piaceva molto il nome d'arte Sei, e poi controllando su internet ho visto che era abbastanza inflazionato, per cui ho pensato un po' al panorama musicale che c'è in giro. Io, vabbè, se uno che si chiama Bono Vox, perché non sfruttare questa roba,
2: giusto,
3: mi metto anch'io Seivox, così ho un punto di riferimento abbastanza alto per poter dire ok, un giorno da grande voglio fare Bono Vox.
2: Senti, presenti il singolo Rispetto, che è la seconda traccia dell'album Fuit Tempus. Questo brano mi piace tantissimo perché affronta veramente molto potentemente il tema dei rapporti tossici, che ce ne sono tantissimi, sempre di più, vedo, e della dipendenza affettiva, che è stato scritto a metà degli anni 2000, ma è veramente molto attuale, come dici tu, e descrive il conflitto tra questa persona che è un po' che succhia il sangue, un po' un vampiro energetico, e una persona che è fragile e da una fragile autostima. Vero?
3: Sì, esatto, esatto. Beh, diciamo che il tema dei rapporti tossici è un tema eterno.
2: Mamma mia.
3: Okay? Non so chi, sentivo qualcuno che ne parlava alla radio in un podcast in questi giorni qua, che addirittura ne parlava Platone,
2: sì,
3: rapporti
2: sì.
3: tossici. Per cui è un po' come l'amore, no? È un amore distorto, è un amore malato, è un, diciamo, un non amore di se stessi, sia di chi subisce che di chi plagia, perché si cerca l'affetto e il legame con le altre persone attraverso, diciamo, i punti deboli, ecco. Per cui, siccome tutti quanti nella nostra vita abbiamo qualcuno che più o meno ci prova a fare il furbo, credo che tutti quanti, bene o male, abbiamo a che fare con o con dei pipistrelli o con dei super vampiri che cercano sempre di fare leva magari sulla nostra fede, sulla nostra bontà, sulla nostra generosità, e questo è pericoloso, insomma. Per cui è pericoloso magari non per tutti quelli che hanno a che fare con i narcisisti, però alcune persone che magari hanno la predisposizione per cascarci, questa è una trappola veramente senza
2: uscita. Verissimo. Guarda, non a caso adesso ci sono pure le truffe amorose, no? C'è di tutto.
3: Sì.
2: Giocano proprio su questa debolezza delle persone. E poi ho visto che a un certo punto, però, nel brano c'è una ribellione da parte di chi è vittima, che alza la testa e comincia a dire rispetto, voglio rispetto. Infatti nel brano tu dici rispetto quello che tu vuoi, rispetto però che non dai, no?
3: Esatto.
2: Dici che sono io che non prego Dio, ma quale dei comandamenti tu dovresti rispettare? Cioè, giusto?
3: Esatto, esatto. Diciamo che poi in questi anni diciamo di nuova vita, riscoperta, insomma, ho fatto anche un percorso di crescita personale. A un certo punto uno, quando tocca il fondo, dice o riparti, no? Anche se comunque rispetto l'ho scritta 20 anni fa e adesso sono nuovo da qualche anno. Tra l'altro lo scorso sabato mi sono sposato con una donna bellissima e bravissima, per cui
2: e saluto, come si chiama, che la saluto?
3: Si chiama Ilenia.
2: Ilenia, ciao da Radio Punto Stereo e da me, da Roberta.
3: Radio Punto Stereo ti saluto. Vi ringrazio anche lei. E quindi credo che il paradosso dei 10 comandamenti sia quello più legato a noi italiani, perché abbiamo il Vaticano qui in Italia che condiziona molto determinate tradizioni, determinati usi e costumi, no?
2: Sì.
3: Ma quante volte in famiglia abbiamo a che fare con persone che si puntano il dito addosso e poi ti rompono pure le scatole se non te ne vai a messa, piuttosto che...
2: è vero!
3: Quindi, ecco, quello dei 10 comandamenti è una cosa che...
2: è un'imposizione, in qualche modo.
3: È proprio la cartina tornasole anche di questi rapporti qua, no?
2: Sì.
3: Hai a che fare spesso e volentieri con gente che ti giudica, della prima che la domenica se ne va a santificare le feste, ecco.
2: Ecco, appunto. E, che poi non so chi li perdonerà mai. Spero.
3: Diciamo che il perdono è sempre una cosa personale, il perdono parte sempre da se stessi, e poi c'è chi spera che ci sia un'entità superiore che perdona, ma credo che finché non riusciamo ad andare d'accordo tra di noi esseri umani, se vogliamo anche chiamarci fratelli e sorelle, insomma, per chi crede in questi termini qua, è inutile poi chiedere scusa sul letto di morte, perché poi c'è qualcuno di là che dice: ok, vabbè, hai chiesto scusa, ti sei pentito anche se in extremis, e te la passi liscia.
2: Appunto, la pensiamo uguale. Il brano, come l'album Fuit Tempus, lo ricordo il nome dell'album, vanta la produzione di un nome d'eccellenza del panorama rock internazionale, di Alex De Rosso, grande.
3: Assolutamente sì, io ho sempre orbitato da una vita intorno ad Alex. Mi ricordo a fine anni 90, quando comprai il suo primo album da solista, poi 10 anni dopo ci ho avuto a che fare all'Accademia di Musica Moderna, perché lui faceva l'insegnante, diciamo, di musica d'insieme.
2: Mm-hmm.
3: E quando me lo sono trovato davanti ho detto: porca miseria, non ci credo. Lui è di Padova, per cui io ce l'ho sempre avuto qui a due passi, però non avevo mai avuto l'opportunità di averci a che fare direttamente. E poi, insomma, 2 anni fa, quando ho deciso di dare forma concreta alle mie idee e al mio sogno, e in via definitiva, mi è stato dato il suo contatto da un amico, e quindi ho detto: vabbè, no, allora vuol dire che era proprio destino.
2: Hai visto? E ci sei riuscito. Comunque, te hai fatto tante cose. Ho visto che ascoltavi i vinili, quelli del melodramma italiano, no? Che li ascoltavi insieme a tuo padre. Poi nel 2005 hai studiato proprio canto lirico, poi moderno, giusto?
3: Esatto.
2: Poi hai preso il premio del 2005, hai preso...
3: Sì, insomma, ecco, il 2005 è stata la data che mi ha...
2: Premio della critica, presieduta da Beppe Bisicchio, che non c'è più, purtroppo, mannaggia.
3: Esatto. C'è stata questa partecipazione veramente anche lì incredibile, perché chiamò mia madre in redazione Mediaset per far parte del cast di Sei un mito, in cui, insomma, intervenni come
2: interpretato Francesco Renga, no?
3: Esatto.
2: Ma sì, hai fatto tantissimo.
3: È stata un'esperienza veramente impressionante, bella, perché poi alla fine mi ha permesso di vedere un mondo che avevo sempre visto dall'altra parte della TV, no? Però poi lì altrettanto ho capito di quanto difficile sia farsi strada all'interno del mondo dello spettacolo, primo perché c'è un sacco di gente molto più brava di te quando ci provi, e secondo perché comunque è un mondo che chiede molto e ti dà veramente a pochissimi.
2: Guarda, tanto ti daranno tanto tutti i nostri ascoltatori, che andranno a trovare sia l'album, lo ripeto, Fuit Tempus di Marco Lorenzono in arte Seivox, e poi il singolo Rispetto lo possono ascoltare qui, ma lo trovano dappertutto, vero? E adesso noi ce l'ascoltiamo, Seivox con Rispetto. Grazie.
3: Grazie a tutti.

Oh, è proprio rocchettaro, ma di brutto questo qua. Ui, mazza, oh. Sei vox. Con un po' di rispetto, bene. Con questo era appunto cantando, parlando di Roberto Valeriani, le sue interviste favolose. Alla nostra Roberto Valeriani un saluto, un abbraccio, un bacio, una stretta di mano, che 1.000 euro, 10.000 euro, roba del genere, vabbè. Oh, adesso andiamo avanti con la musica. Sono arrivate le 10:40 minuti primi in questa giornata caldissima. Guardate, oggi c'ho un caldo affoso, che è più affoso non si può, ma si taglia col coltello il caldo. Oggi Wrong on You, dedicated to my lake.

Ieri sono venute giù due gocce. Ha piovuto ieri? Sì, ha piovuto due gocce, due, tre massimo. Proprio, guardate, le ho contate, sono riuscito a contarle le gocce. Ma niente da fare, almeno fino a domenica, almeno quello che dice la nostra Roberta Legliani, che è la verità assoluta, fino a domenica dovremo stare qui a boccheggiare, come si dice in gergo. Boccheggiamo tutti assieme adesso con Night Riviera. Move.

Abbiamo ballato anche nel caldo. My God, really great. Allora, abbiamo adesso i Charles Futu con A Love to Remember. Un amore da ricordare? Un amore da ricordare, sì. Io ti ricorderò sempre, amore mio, anche quando tu mancherai da questa terra. Io ti ricorderò sempre, amore mio. Lasciami un po' di soldi, lasciami un po' di soldi.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti all'undicesima puntata di Quando C'era Festival Bar, il programma radiofonico della vostra estate, che inizia quest'oggi dal gruppo irlandese degli U2. Nel 1987 esce il loro terzo album, The Joshua Tree, considerato il migliore album della band, da cui ci siamo estratti la mitica With or Without You. Ricevono una grande ovazione dal pubblico italiano al Festival Bar del 1987.

Esce nell'estate del 1991 il brano Rapput, scritta e interpretata dall'attore e conduttore televisivo Claudio Bisio, e diventa uno dei tormentoni estivi della stagione del 1991 e il singolo più venduto in Italia.

Il gruppo britannico pop rock New Wave dei The Beloved incontra il grande successo grazie al brano Sweet Harmony, divenuta anche colonna sonora del noto telefilm degli anni 90 Melrose Place, Festival Bar 1993.

Rimaniamo nel 1993 con il cantante canadese Snow. Sul palco del Festival Bar presenta la sua hit mondiale, Infarmer, e vince inoltre il premio Juno Award come migliore brano reggae.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Edoardo Bennato è considerato uno dei più grandi rocker italiani, primo cantante a riempire lo stadio milanese di San Siro e protagonista al Festival Bar 1994 con la sua canzone intitolata In nome del popolo italiano.

Al Festival Bar del 1998 la cantante Alexia è l'unica artista a cantare due brani in un'unica serata, Gimme Love e The Music I Like. Quest'ultimo singolo si piazza ai primi posti delle classifiche europee, vendendo oltre 100.000 copie. Ci ascoltiamo la grande dance di Alexia con The Music I Like.

Tra i 20 singoli più venduti in Italia nel 2002 entra il brano L'Aiuola di Gianluca Grignani, vincitore anche del premio Dance Award assegnato da Radio DJ sul palco del Festival Bar.

Finisce qui l'undicesima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Ai mi carigno, Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inserito nel mio album Mirame, disponibile tramite l'apposita sezione Contattami del mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar. Da Katiuscia Ruiz.

appuntamento del secolo con All These Bad Goodies. Abbiamo l'appuntamento con Jimi Hendrix. Pensate che questo brano non è mai stato assolutamente inciso da lui e anche buttato fuori praticamente in vinile, o solamente l'anno scorso è stato praticamente ristampato in CD. Eccolo qua, Freedom, nel 1970, di Jimi Hendrix.

In CD per la prima volta, pensate, nemmeno in vinile, era uscito nel 1970 dal grande chitarrista ormai scomparso da molti anni, da quanti anni? Beh, insomma, da 46 anni per dire. Devo salutare un po' di gente che ci ascolta dall'Italia e dall'estero. I'd like to say hello to all the people listening from Italy and from abroad as well, and especially a brand new listener from Republic of Korea, South Korea of course, because North Korea, they don't even listen to the music, the right music. And from United States of America, from Nephi, I don't know if I pronounce it in the right way, Nephi. Ok, adesso andiamo avanti. And also the other country that are listening, usually Germany, Sweden, Denmark, and Spain, and France as well. And now there is something from Keith Emerson. Do you remember Keith Emerson? Yeah, Honky-Tonk Train Blues. Veramente fantastico è questo brano che mi ricorda appunto proprio il cuore degli anni 70. All These Bad Goodies eccezionali oggi, veramente grandi, con Keith Emerson. Honky Tonk Train Blues.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

ist die

Shock, shock, I am here again. Dig it, I'm here.

ma sono le 18, allora vuoi iniziare sì o no? Insomma, io ti pago fino all'ultimo secondo e al primo secondo, perciò tu devi entrare in diretta subito, dai, che c'è un casino di gente da tutta il mondo che ti ascolta. C'è un casino di gente che ti ascolta da tutto il mondo, perciò devi entrare per forza di cose in diretta, non puoi mica uscire dalla diretta, vai!

Ecco, alle ore 18 siamo sempre qui puntuali come gli orologi svizzeri, come le panchine o le banchine, le banche svizzere, siamo puntuali come le panchine svizzere, praticamente siamo sempre qui con voi fino alle ore 19, poi oggi c'è la nostra Hit Parade Italia del 1982 mi sembra, con la nostra super DJ, come si chiama adesso, non mi ricordo più, porco cane, ce l'ho qui, ce l'ho qui sulla punta della lingua, Avorkeva, è perché è un po' che non la vedo, però è qui sulla Katusha Ruth, finalmente l'ho sputata fuori la nostra Katusha Ruiz alle ore 19 con la classifica italiana del 1982. E poi ci sarà il nostro super DJ Rocchettaro, bellissimo quel programma lì, un'ora e mezza quasi, ma guardate, dovete ascoltarlo alle ore 9, mi raccomando, ascoltate perché è veramente favoloso. E adesso abbiamo il nostro favoloso MSM DJ.

Che belle canzoni che sono state fatte dal nostro super DJ MSM, remixate. Abbiamo adesso Ken Laszlo con Marianne, dedicated also to a friend of our, she's a DJ too, she's from Australia, she's from Sydney, actually she's called Marianne o Anne Mary, I don't know, remember now. Va bene, dedicata anche a Karen Guerra di Brescia, tanti auguri di buon compleanno anche a te con Ken Laszlo, Marianne.

mi fa sempre più male questo dito e questa sera devo andare per forza di cose perché altrimenti che cavolo ci faccio qua? No, sto parlando, non sto parlando con voi, sto parlando con me e me. Posso parlare con me e me qualche volta? No, dico io, porco cazzo, se parlare con voi. September with the, Cry For You, I Cry For You, My Dear Friend. Dedicated entirely to Kate Caterina Orobosa de Benin, Kate Orobosa de Benin City. Dedicated entirely to you, today is your birthday, so enjoy your birthday and enjoy your 1 liter of champagne.

proposito, alle 18.30 ci sarà ancora lei, e il quarto giorno alle 18.30 c'è Roberto Valeriani con l'intervista a uno scrittore, si chiama Mattia Manetti, l'ho detto bene? Perfetto, alle 18.30 state lì ad ascoltare questa intervista stupenda a questo scrittore che io conosco molto bene, ho letto quasi tutti i suoi libri, l'ultimo no, perché non me l'ha mandato a Roberto Valeriani, sì. Tu mandamelo, Roberto, mandami il suo libro, mi raccomando. Mattia Manetti, che sarebbe mio cugino, perché io mi chiamo Zanetti, Manetti, Zanetti, siamo quasi uguali.

Allora, avete visto l'Eurofestival quasi due settimane fa, insomma. Bene, l'avete visto? Chi ha vinto? Pronto? Chi ha vinto? Non lo sa? lo sa il nostro amico.

MSM, perché ha vinto una bulgara, una certa, non so se lo pronuncio bene, allora, Dara Bangaranga. Dara Bangaranga Afro Music Remix by... Oh, l'ha remixato subito, praticamente il giorno dopo era già remixato e me l'ha mandato. Dara Bangaranga remixato dal nostro MSM DJ, dedicato questa canzone a Ever Zanetti di Auro Preto. Felicidade, party!

È stato bravissimo il nostro Miroslav Marino, mamma mia, veloce come il fuso praticamente, veloce come un fulmine, il giorno dopo era già remixata. Ma come si pronuncia Dara in bulgaro? Dara? Vabbè, Dara. Bangaranga, Afro House Music Remix by our super DJ MSM from Sofia. Adesso abbiamo l'ultima canzone, mi sembra, sì. E anche l'ultima dedica per mio amico Alfredo Boschetto di Milano, però lui abita a Revolciano. Lo conosco molto bene perché avevo un bar caffè l'aveva a Toscana Moderna. Ciao Alfredo Boschetto di Milano, originario appunto di Milano. E questa è l'ultima canzone, poi ci sarà l'intervista a Mattia Zanetti. No, Manetti, ho sbagliato. No, stavo scherzando. Oi, arrivano dalla Germania direttamente in Modern Talking with Atlantics. It's calling.

0: Sono infatti in Modern Talking from Germany, actually. Una roba infinita, tutte belle, simpatiche. Cherry, cherry lady, ciappellea, ciappella. Insomma, praticamente ho fatto delle canzoni veramente meravigliose da ballare, naturalmente, da ascoltare, insomma, così. Però questo è un remix by our super DJ Emerson. Ma che lo dico a fare? Ma che lo dico a fare? È sempre lui, praticamente, sempre lui. È anche geloso, è gelosissimo. Adesso c'è Roberto Valeriani con Cantando, Parlando. Chi è che presenta? Chi?
1: Cantando, Parlando, un programma di Roberto Valeriani. Conduce Roberto Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri d'altro. Oggi abbiamo uno scrittore e non solo, poi vi dirò perché. Nato in Belgio, cresciuto a Segrate e vive in Friuli Venezia Giulia. E non è soltanto uno scrittore, perché è uno chef e si chiama Mattia Manetti. Ciao Mattia!
3: Ciao, buongiorno a tutti! Grazie per avermi chiamato!
2: Lui sta in macchina, in viva voce, ci sta. Ci parlerà del suo libro, che non è un libro di ricette come potete pensare, no, si intitola Volevo solo cucinare, che è un viaggio autobiografico tra passione e sacrificio dietro le cucine stellate. Ed è vero che cosa si cela dietro alla cucina stellata lo saprete solo leggendo questo libro, lo potete immaginare, ma lo sapete leggendo questo libro. Allora, il libro è questo racconto intenso, senza filtri, che conduce, come dici tu, il lettore nel cuore della vita di uno chef, lontano dalle narrazioni patinate e televisive. Quindi tu hai sofferto, no? Perché ci sono stati dei momenti giù, dei momenti su. Parlamene un po' tu, vai.
3: Beh, i momenti su e i momenti giù fanno parte della vita, che in una vita concentrata, concentrata come quella di un cuoco, di uno chef, questi tutti i livelli, tra alti e bassi, sono mostruose, quindi spesso e volentieri è più quello che fa male e rende difficile di cucinare. Tant'è vero che il titolo avrebbe dovuto essere Pensare che volevo solo cucinare, invece è tutto un corollario intorno.
2: È vero.
3: Anche uno non ha neanche tempo di gestire, perché è chiuso 14 ore in cucina e si ritrova comunque una vita complicata più fuori che dentro.
2: È vero, perché poi dici, no, che questa passione tua viscerale per il cibo, la passione per cui, insomma, che è allo stesso tempo è un dono ma anche una condanna.
3: Sì. È un dono di sicuro, è una condanna se non si ha il dono, e quindi in realtà bisogna tenere tutto sempre in equilibrio in un modo o nell'altro, con la forbizia, anticipando quello che potrà succedere nel giro di un secondo, ma soprattutto bisogna far proprio l'esperienza e riuscire appunto a tenere in equilibrio tutto questo circo, diciamo, non è certo una è sicuramente una dote, ecco, non può
2: parlare,
3: perché non si parte da un dono, diciamo, divino.
2: No, ci devi nascere proprio dentro, non ce l'hai dentro.
3: Ma è vero che io sono convinto che cuochi e chef nel DNA.
2: È vero.
3: Sono predestinati a quello, perché se appunto se non è una condanna, è meglio andare in miniera, ecco.
2: No, il bello è che tu parli delle prime esperienze in questo libro, in cucina, fino ai ristoranti stellati, no? Passando addirittura per i viaggi che hai fatto tra Europa e Stati Uniti, è vero?
3: Sì, è così, perché è un viaggio, diciamo che è essendo un libro di ricette ma di vita vissuta, non è soltanto una questione professionale, ma è anche un viaggio sia interiore che epigeografico, perché comunque dei posti dove sono stato ho riportato la mia esperienza personale, un po' come una guida di tour in club, anche se vogliamo, no?
2: È vero, perché infatti dici, in questo libro convivono varie di più dimensioni, no? Il racconto del mestiere di chef, il viaggio interiore di un uomo che affronta le proprie fragilità, è un percorso attraverso luoghi, esperienze, incontri che segnano la tua esigenza, la tua esperienza, tra l'altro, vero?
3: Sì, un'immersione in quella che è stata la mia vita a 360 gradi, completa, dal mio punto di vista, quindi voglio dire le esperienze che ho vissuto io, non è che voglio avere ragione o torto su nulla di quello che è scritto, ma riporto come le ho vissute, come le ho interpretate, che cosa mi ha portato alla mia vita e quanto alla fine la cucina è sempre il cibo, sono stati il rifugio sicuro da cui
2: certo, lui. Alla fine ci ritorni. Ma è vero che nasce il libro come un'esigenza terapeutica?
3: Assolutamente sì, perché avevo molto dentro di me, avevo tutto questo malessere, cioè, ho scritto 400 pagine nei primi 3 mesi del lockdown, quindi è venuto fuori proprio d'impulso e sì, è iniziata come terapia psicoterapeutica, perché la mia psicoterapeuta non sapeva da che parte incominciare a gestire questo enorme bandolo, per trovare il bandolo della matassa mi disse a scrivere, poi
2: vedi? Funziona allora la psicoterapia. No, comunque guarda, durante il lockdown hanno scritto e cantato, suonato, cioè l'arte si è espressa a tutto tondo.
3: Sì. Quando si lasciano le anime libere dall'imposizione, tra virgolette, capitalistica, siamo ancora esseri umani capaci di sognare e di mettersi in gioco, e io credo di avere esattamente seguito questo istinto, perché con il lockdown mi sono messo totalmente in gioco e non mi sono tirato indietro su nulla.
2: Bravo. E poi, mi piace tantissimo il tuo messaggio che dai nel libro, che la cucina non è un piano B, ma una scelta totale che richiede passione, sacrificio e consapevolezza. Bravo.
3: È proprio così, perché alla fine, quando tutti i tuoi amici e parenti sono in ferie, in festa,
2: e tu sei lì
3: in una cucina
2: a morire di caldo tra i vapori.
3: Sì. Io ho passato più Natali con le mie famiglie in cucina che con le mie famiglie a casa.
2: È vero, immagino.
3: Devo dire che non me ne è mancato neanche uno, ma quello poi sono io.
2: Comunque è bellissimo, io sono sicura che compreranno tutti il tuo libro. Lo ricordo, Volevo solo cucinare, di Mattia Vanetti. Io ti ringrazio tantissimo, ci aspettiamo di risentirti senza un lockdown per un altro libro ancora.
3: Okay. Ma le saremo tutta, diciamo che ormai ci abbiamo tappato la penna.
2: E vai, ti aspettiamo, grande, grazie.
3: Buona giornata a tutti, buona lettura, arrivederci.

l'appuntamento del secolo con All These Bad Goodies. Abbiamo l'appuntamento con Jimi Hendrix. Pensate che questo brano non è mai stato assolutamente inciso da lui e anche buttato fuori praticamente in vinile, o solamente l'anno scorso è stato praticamente ristampato in CD. Eccolo qua, Freedom, nel 1970 di Jimi Hendrix.

è uscito appunto 2 anni fa questo in CD per la prima volta, pensate, nemmeno in vinile, era uscito nel 1970 dal grande chitarrista ormai scomparso da molti anni, da quanti anni? Beh, insomma, da 46 anni. Devo salutare un po' di gente che ci ascolta dall'Italia e dall'estero. I'd like to say hello to all the people listening from Italy and from abroad as well, and especially a brand new listener from Republic of Korea, South Korea of course, because North Korea, they don't even listen to the music, the right music. And from United States of America, from Nephi, I don't know if I pronounce it in the right way, Nephi. Ok, adesso andiamo avanti, and also the other country that are listening, usually Germany, Sweden, Denmark, and Spain, and France as well. And now there is something from Keith Emerson. Do you remember Keith Emerson? Yeah, Huggeton Train Blues. Veramente fantastico è questo brano che mi ricorda appunto proprio il cuore degli anni 70. All These Bad Goodies eccezionali oggi, veramente grandi, con Keith Emerson. Honky Tonk Train Blues.

abbiamo perso pure lui purtroppo. Keith Emerson, l'abbiamo ascoltato con questo brano veramente che mi confonde un po', Days and Confusion. I feel days and confusion just today with the Led Zeppelin now. Oh, a lot of love, sempre grande musica su RPS.

Bella questa canzone, veramente stupenda, una delle più belle canzoni. Adesso andiamo, finalmente, adesso ci rilassiamo un momentino. Yes, are you listening, Tara? Okay, this I like to dedicate this song to you now. On the beach, with Neil Young, we just relax for a little while. Yeah, to dedicate to my dear friend Tara.

0: dobbiamo salutare anche dei nostri amici della Germania, ci ascoltano anche da Gerlingen in Deutschland, ma lo so chi è un nostro amico, è un nostro amico italiano che lavora là in Germania. Perfetto, allora grazie naturalmente, mi raccomando, fai bravo lì in Germania. Com'è, fa freddo? Fa ancora freddo lì in Germania? No, non ci credo, non fa freddo in Germania. Qui invece oggi è stata una bellissima
1: radio.stereo.it, incredible web radio station.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1982. Top 10 dei 10 singoli più venduti in Italia nell'anno 1982. Decimo posto per il gruppo musicale britannico degli Imagination con il brano Just an Illusion, pubblicato come primo estratto dal loro secondo album in studio, In the Heat of the Night.

giusto per l'indimenticabile duo musicale Albano Carrisi e Romina Power. L'album Felicità rimase per quasi tutto l'anno 1982 in classifica, trascinato dal singolo omonimo che ci andiamo a riascoltare.

saliamo all'ottavo posto dei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982. Il singolo Non succederà più, cantato dall'attrice e produttrice italiana Claudia Mori, fu presentato in anteprima e fuori gara durante la serata finale del Festival di Sanremo 82. Diventerà il singolo più venduto dell'intero festival.

Un altro duo d'eccezione ci fa compagnia nella nostra Hit Parade Italia speciale anno 1982, quello tra Paul McCartney e Stevie Wonder con il singolo Ebony and Ivory. Per Paul McCartney la canzone rappresenta

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1982, in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il cantante e musicista italiano Gazebo si afferma negli anni 80 nel filone musicale della Italo Disco, arrivando a vendere oltre 12 milioni di dischi. Masterpiece è il singolo di debutto del cantante, al sesto posto dei singoli più venduti dell'anno.

La nostra Hit Parade Italia si trasferisce oltreoceano, in particolare negli Stati Uniti d'America, con il gruppo rock dei Chicago, annoverati tra le band rock più longeve e di maggiore successo della storia, avendo venduto più di 100 milioni di dischi. Dall'album omonimo Chicago ci riascoltiamo uno dei loro grandi successi internazionali, Hard to Say I'm Sorry, che si attesta al quinto posto.

Ci avviciniamo al podio, quarto posto per l'amato cantante spagnolo Miguel Bosé, con la sua prima raccolta di successi ufficiale dal titolo Bravi ragazzi. Il titolo prende il nome dal singolo omonimo inedito contenuto nel disco e che rappresenta l'ultimo grandissimo successo popolare riscosso dal cantante prima di sperimentare un genere musicale totalmente nuovo.

State ascoltando Hit Parade Italia, un programma creato e condotto da Katiuscia Ruiz.

E finalmente siamo arrivati sul podio, terzo posto per il musicista britannico Richard Sanderson. In seguito all'enorme successo europeo del film Il tempo delle mele, il brano Reality ottenne una notevole popolarità, riuscendo ad arrivare al primo posto in 15 nazioni, vendendo 8 milioni di copie in Europa e in Asia e diventando un classico della musica pop sentimentale.

L'attrice statunitense Phoebe Cates gode di una improvvisa popolarità grazie al film Paradise, che segue di 2 anni Laguna Blu e al quale è palesemente ispirato. Nel film Paradise, oltre a recitare, interpreta anche il tema musicale principale. Il brano diviene un successo internazionale e secondo posto nei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982.

Il primo posto assoluto dei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982 se lo aggiudica il cantante e musicista austriaco Falco, che con il brano Der Kommissar raggiunge il primo posto nelle classifiche di molti paesi europei e disco d'oro in Canada. Negli USA raggiunge solo il 73° posto, ma è il primo ad entrare nelle classifiche statunitensi con un testo in tedesco.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia, speciale anno 1982. Vi lascio in compagnia della sigla, il remix Italo Disco di Italiana, remix by DJ Nicolai D. Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo, come Spotify, Amazon e Amazon Alexa. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale, ma come dico sempre è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

C'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissie Hynde, la front woman dei Pretenders, e un'altra front woman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista, nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942. Ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Hills, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio, si intitola All You Promises.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Kind Hills, una formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva da Los Angeles, lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville. Ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Cristina, in arte semplicemente Chris Angelis, questa bravissima cantautrice classe 1984. Goodbye Captain Fantastic, pezzo veramente molto molto piacevole dall'album Les Sight, brano che esalta sicuramente la sua voce molto calda e molto diretta. Rimanendo in California, andando però ad Irvine, c'è una band che qualche anno fa ha avuto un successo mondiale con un brano che si intitolava Cow Syrup. Si chiamano Young the Giant e hanno pubblicato in questi giorni un album che si intitola Victory Garden, che include anche questo pezzo dal titolo The Garden.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, formazione nata nel 2004, hanno all'attivo 6 album, l'ultimo Victory Garden appena pubblicato. Rimanendo negli States, andiamo a Chicago, dove troviamo i Rat Boys, una band nata nel 2010 guidata dalla frontwoman Julia Steiner, classe 1992. Brano che sicuramente mette in risalto la voce di questa bravissima cantante che guida questo gruppo ormai da qualche anno. Singing to an Empty Chair è il loro ultimo album pubblicato a febbraio. Il pezzo si intitola Just Want You to Know the Truth. Rat Boys.

Parigi, dove T.Y.O., nome d'arte di Thibaut Jean, cantautore francese classe 1989, ha pubblicato un album dal titolo Outsider. È uscito ad aprile, tanti pezzi molto molto belli sotto la guida e la produzione di Adrian Quesada, che fa parte dei Black Pumas. Ci sono anche altri elementi della band di questo duo molto interessante. Ma tornando a T.Y.O., ascoltiamo il brano dal titolo Mama Gave Me The Will, per un artista che viene soprannominato The Young Old, proprio per questa sua capacità di produrre musica e soprattutto una voce senza tempo.

Bravissimo T.Y.O. Mama Gave Me The Will dall'album Outsider. Abbiamo ascoltato insieme quest'oggi qui a Rock Wave, dove la musica continua. Con un duo australiano nato nel 2024, hanno pubblicato il loro primo album dal titolo Dearden Street. Il pezzo si intitola Chapel Street. Si chiamano Rocket Rules, una formazione che conferma la capacità di costruire dei paesaggi sonori sognanti tra il dream pop e lo shoegaze. Rocket Rules.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un grande pezzo di Chris Isaak pubblicato nel 1989 che abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026 da una band storica del punk rock californiano, ovvero sia i Social Distortion, formazione di Mike Ness nata nel 1978. Born to Kill è il titolo del loro nuovissimo album, molto molto bello, che consiglio a tutti voi, che non è un album di cover ma c'è questa versione molto particolare, un po' ruvida, anche se tutto sommato mantiene la brillantezza dell'originale. Ancora Stati Uniti nella band che segue, loro sono nati a Washington nel 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie, il nuovo singolo si intitola Punching the Flowers.

0: Shockwave.
1: Qualcuno non sarà d'accordo, ma questo pezzo dei Dead Cab for Cutie mi ricordavano un po' gli inglesi Arctic Monkeys, ma loro sono americani. Sono stati guidati per tanti anni da Chris Walla, che però ha abbandonato la formazione nel 2014. Ed ora andiamo in Olanda, esattamente a Laia, con questa band sorprendente che si chiama Sommier.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio, band che arriva dall'Aia, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015 che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Bevis Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

Lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage lo-fi con una sensibilità pop, creando, secondo me, delle melodie bellissime. Nick Salomon, classe 1953, 31 album pubblicati ad oggi, parlando solo delle canzoni inedite, è l'ultimo lavoro che si intitola Horrorful Heights, un album che contiene, guarda caso, 20 tracce, per un artista veramente molto molto prolifico, e la sua band che si chiama Beavis Frond. Buffalo era il titolo del brano che ci ha fatto ascoltare. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato due quarti dei Beatles, ed ora attenzione, perché arrivano loro, arrivano i Rolling Stones.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In The Stars. Un inizio un po' inconsueto, anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones. E ora un progetto tra la Svizzera e la California, si chiamano Blue Irons e il pezzo si intitola Willow.

La bellissima voce di Gretchen De Wald, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera, lavorano a 10.000 km di distanza. Veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato i Blue Irons. Demon Slayer è il titolo di questo album, Willow, la canzone che hanno presentato a tutti voi nella puntata odierna di Rock Wave, con queste atmosfere eteree e sognanti che troviamo anche nella band che segue, una band che si chiama Yumizuma. Loro arrivano dalla Nuova Zelanda e sono guidate da Christy Simpson, band in attività dal 2013 che ci presenta questo pezzo dal titolo Bestville on the Sugar.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E il pezzo, sì, dai, è famosissimo. Lay Lady Lay, grande canzone del 1969 di Bob Dylan, da un capolavoro denominato Nashville Skyline, reinterpretato negli anni da artisti come Byrds, John Byth, Tom Petty, ma ce ne sono tantissimi altri, e che oggi abbiamo ascoltato in questa versione del 2026 dei Dandy Warhols, formazione che ha pubblicato un album da titolo Pin Ups, con chiaro riferimento a un album di cover di tanti e tanti anni fa di David Bowie, in cui omaggia artisti come Cure, Clash, Beatles e in questo caso ovviamente Robert Zimmerman, il grande Bob Dylan. Formazione nata a Portland nel 1994, hanno avuto in carriera anche tanti e tanti successi ed ora un album di rifacimenti musicali. Una band nuova invece è quella che arriva ora, hanno pubblicato un album dal titolo Under the Rainbow per un'etichetta che si chiama Sub Jungle, una formazione guidata da Jay Marlowe, cantautore anche lui dell'Oregon, come i Dandy Warhols. Si chiamano Shapes Like People e questo pezzo si intitola First Version of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: First Version of You erano gli Shapes Like People, questo pezzo molto molto interessante, bellissime chitarre, ma ora è il momento dei Mumford & Sons.

sempre intensi e molto coinvolgenti, Mumford & Sons, bellissimo questo pezzo molto molto lungo, che era quasi diviso in due parti, dal titolo Conversation with My Son e sottotitolo Gangster and Angels. Per Marcus Mumford, questo artista nato in California ma di nazionalità inglese, e per una band in attività da tanti anni, da quest'ultimo album dal titolo Pride Fighter, uscito a febbraio, stiamo ancora ascoltando tante canzoni, perché secondo me è uno dei più belli che hanno inciso ad oggi. Ma ora dagli States tornano i Brigitte Calls Me Baby, band di Chicago nata nel 2020, secondo album per loro, sempre guidati dal frontman Wesley Parker, con questa voce veramente molto intensa e coinvolgente. Il pezzo di oggi si intitola I Can Take the Sun Out of the Sky, Brigitte Calls Me Baby.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi. Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
2: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

sharp shock. They don't give a guy. Dig it. I mean,